0: Come aboard, sister.
1: Radio Reverb.
2: You are about to listen to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.
3: E Francesco finalmente torna in trasmissione dopo un paio di settimane d'assenza, viaggiatore imperterrito che non ha mollato nulla nelle ultime due settimane.
4: Ho fatto il piccione.
3: Viaggiatore.
4: Il piccione viaggiatore, ho sparso i messaggi che mi sono stati assegnati e sono ritornato
3: con un raffreddorazzo.
4: Un raffreddore da piccione proprio. Però ho compiuto la missione, quindi tutti contenti. Messaggi sono stati deliverati.
3: Quindi siamo invece, felici.
4: Invece tu come stai? Hai qualcosa di nuovo da raccontare?
3: Guarda, no, non è successo nulla in queste due settimane, a parte viaggi, anch'io, cose. Chiedevo scusa ad alcuni ascoltatori che ci hanno incontrato per stare, ci hanno detto siete spariti? No, non siamo spariti. Abbiamo anche noi fatto un piccolo break estivo che è durato un po' troppo.
4: Sì, vedere il brutalismo.
3: Esatto.
4: Paesi baltici a vedere il brutalismo.
3: Sì, cose così, mille cose, ancora alcuni viaggi bello. Che si prospettano. Per me almeno, Francesco, boh, chissà cosa farà quando io sarò via, gli mancherò, credo.
4: Sì, no, infatti.
3: Non credo.
4: No, ci sono tra l'altro degli aromi qui.
3: Perché siamo in aperto, siamo in aperto, quindi non so dove siamo in questo preciso istante. Comunque, diamo una notizia che per me è molto importante.
4: Dai, cominciamo con una notizia importante.
3: Perché soprattutto per tutti gli amici di Napoli, ma anche per tutti gli amici che amano gli Alma Megretta, si tornano a Londra a celebrare i 30 anni di In Dub. Quindi è molto importante un appuntamento. Io ho avuto la fortuna una volta di aver suonato sullo stesso palco degli Alma Megretta, ma questo poco importa. E si esibiranno domenica 1 novembre alle 7 al Earth Hall in London. Quindi ovviamente i biglietti sono su Dice, soliti biglietti su Dice.
4: Ecco, però, London, per chi non lo sapesse, è Londra.
3: Londra, ecco. E mi è uscito così, sto leggendo brutalmente. Quindi è un festival e gli Alma Megretta tornano. Per chi non li conoscesse, invito ognuno ad andare ad ascoltarli perché fanno delle cose proprio proprio belle. E
4: sì,
3: sì, merita,
4: un mix
3: merita.
4: Di drum and bass, elettronica, comunque sempre mantenendo le radici napoletane.
3: Esatto, esatto.
4: Quindi molto interessante, ragazzi. Posso dire un altro appuntamento che sarà a Londra, il 30 novembre ritorna Salmo.
3: Ah, oltretutto.
4: Ballroom in Camden Town.
3: Ok. Quindi bisogna andarci di nuovo.
4: I biglietti sono disponibili, chi vuole andarci, noi forse andremo, non si sa se andremo o no.
3: Però c'è la possibilità che ci torniamo. L'ultima volta abbiamo passato una bella serata, È stata una bella serata a sentire Salmo. E oltretutto, visto che Salmo ha appena pubblicato un video in cui si è curato da un tumore. Che è stato...
4: Sì, un tumore alla pelle.
3: E quindi ha divulgato questo video appunto sui social in cui dice sto bene. È andato incontro anche a questo, inaspettato oltretutto, perché non avevo sentito niente in merito, forse per mia ignoranza, però ci fa piacere che comunque sia tornato in forma e sarà di nuovo sulle scene, come dicevi appunto, anche a Londra.
4: E ha appena pubblicato una nuova canzone, El Niño Freestyle.
3: Ok.
4: Quindi chi vuole vederlo, chi vuole sentirlo, può venire il 30 novembre qui a Londra.

0: E Waves of Brighton torna a Saunders Park in cucina da Laz. Max è in nostra compagnia, o meglio noi siamo in sua compagnia, perché Max vuole dirci qualcosa, giusto Francesco?
1: Sì, oggi siamo in esterna, siamo andati a trovare Max proprio nel suo luogo, nel suo habitat naturale,
2: nella sua caverna,
1: nella cucina di Laz in the Park. Ciao Max, come stai?
3: Ma io sto benissimo. Voi siete venuti a scroccare una pasta, in realtà.
1: Diciamolo,
0: sì, fatto.
1: Abbiamo appena avuto il piacere di assaggiare la pasta di ottobre che verrà fatta qui a Laz in the Park. Pasta con che cosa?
3: È una pasta con cipolle e parmigiano ed è una roba semplice ma pregiata.
1: Quindi la povertà che diventa un lusso di Saunders Park.
0: E te la sei spazzolata tutta.
1: Sì, era buona, con un po' di pepe on top, che fa la differenza.
3: D'altronde, il diritto al lusso,
1: esatto,
3: è uno slogan importante.
1: Lo slogan...
0: Ma perché siamo qui? Perché siamo qui, Max? Sì. C'è qualcosa che sta nascendo a breve e c'è anche un evento, raccontaci un po'.
3: Qualcosa è nato tanto tempo fa e continua a crescere. Abbiamo deciso di rilanciare l'associazione Saunders Park People, che è l'associazione che si occupa del parco, per cui il 23 organizziamo un aperitivo, ci mangiamo un po' di cose buone, ci beviamo un po' di vino buono, ci ascoltiamo una cara amica che ha fatto una tesi di laurea proprio sul parco e sulla comunità locale e ci presentiamo, ci conosciamo, stiamo insieme per chi già si conosce, insomma.
1: Quindi il 23 ottobre siamo qua e si fa una piccola festa per conoscerci meglio e per diciamo capire cosa succede, cosa succederà all'interno del parco.
3: Ma assolutamente, quest'anno sono 6 anni di Laz, per cui a ottobre si fa come tutti gli anni il compleanno e in più quest'anno è il primo anno, anzi l'anno zero del Boxing Club che apre nel parco con Aaron e Liam che sono dei cari amici, delle persone stupende che sarà bello per tutti conoscere.
1: Quindi c'è una palestra proprio qui a Saunders Park.
3: Una palestra nel parco e non è l'ultima cosa che succederà.
1: C'è di più, quindi restate aggiornati su quello che succede a Saunders Park.
0: Ma Max, raccontaci un po' di più, da dove nasce l'esigenza di, diciamo così, divulgare l'associazione di Saunders Park, quindi farla moltiplicare gli iscritti, cosa succederà? Quali sono le tue visioni e cosa ti piacerebbe vedere realizzato in questo parco? Le ambizioni?
3: Ma l'ambizione è quello che sta succedendo, succede che ogni tanto succede qualcosa di nuovo, si aggiunge un pezzetto, per cui quando sono arrivato io c'era solamente Shabitat, adesso c'è Shabitat e Laz, dopo c'è Shabitat, Laz and the Boxing Club. Già da quest'estate c'è Shabitat, Laz, Boxing Club e un atelier artistico.
0: Sì.
3: Per cui continuano a succedere cose. Continuano ad aggregarsi persone, la comunità cresce, stiamo bene insieme, stiamo qui sempre più tardi la sera. Da ieri sera ho messo le luci su tutto il perimetro del caffè, la sera possiamo accenderle e illuminare il parco. Da dove nasce l'esigenza di un comitato? L'esigenza del comitato è quello di organizzare cose. Abbiamo organizzato negli ultimi 2 anni un bellissimo festival, l'abbiamo organizzato Laz e Waves of Brighton, ma l'anno prossimo saremo Laz, Waves of Brighton, Happy Mountain, Saunders Park People, Boxing Club e tanto altro.
1: Quindi chi vuole far parte di tutto questo deve venire il 23 ottobre e iscriversi, giusto?
0: Potenzialmente.
3: In realtà non è una formalità, è una roba carina, è giusto per contarsi. Però noi ci contiamo già tutti i giorni. Cioè ieri c'era qua un papà che aggiustava le biciclette per tutti i ragazzi del parco e ha detto: ma perché questa cosa non la facciamo regolarmente. Ma meraviglioso, no? L'associazione può aiutare magari a trovare quei 2 soldini per farlo in scioltezza.
1: Quindi tanti bei propositi. Ragazzi, rimanete aggiornati perché qui si cresce, si cresce, si cresce.

0: sempre avanti, addirittura perché, un anno prima chiamano la notizia.
1: Waves of Brighton è sempre un passo avanti, un futurismo, po' troppo quasi.
0: Chissà se succederà. Comunque, sì, a quanto pare al Brighton Dome da luglio 2027 a agosto 2027, chissà cosa succederà in mezzo, non lo ci sta, comunque questo periodo un po' incerto. Comunque a Brighton Dome ci sarà un'esibizione dedicata a David Bowie.
1: E David Bowie è bello.
0: Quindi saranno dedicati, saranno dei footage, dei filmati, tante cose da vedere per chi ama ovviamente David Bowie. Non è mai stato nelle mie corde al 100% come artista, però questo sono un problema mio, perché in effetti ha fatto grandissime cose. Forse non sono la generazione adatta per parlare di David Bowie,
1: o forse lui era troppo avanti,
0: è troppo avanti, sì,
1: troppo avanti per essere capito
0: ai tempi.
1: Ai tempi.
0: Comunque sì, ricordatevelo, mettetelo in agenda se vi va. La notizia è già sul portale ovviamente del Brighton Dome e penso ci siano già in vendita i biglietti. Pensa quanto in avanti,
1: quanto avanti siamo noi. Vabbè, ovviamente loro si sono presi per tempo, hanno contattato
0: come noi con i nostri eventi
1: di divulgare subito la notizia, infatti
0: un anno prima noi facciamo gli eventi, no?
1: Sì.
0: Comunque vabbè, era da dire anche questo. David Bowie, mai David avuto esperienze?
1: Io non ho mai avuto esperienze con David Bowie, no, non l'ho mai incontrato, però posso dire che una canzone che mi piaceva molto era Heroes.
0: Ok. Sì, bella, anche se in realtà penso il momento più creativo fosse stato nel passato, quindi vabbè, ripeto, non ne so molto. Parole a vanvera,
1: ignoranti, diciamo che siamo ignoranti.
0: Non sappiamo, però niente. L'informazione ve la tiriamo, va bene così. Qualche cosa che vuoi condividere, altre news in ballo?
1: Allora, in ballo posso raccontarti la mia esperienza, che ho comprato un paio di scarpe.
0: Ah, è bello, l'ho visto, queste qui?
1: Sì, queste qua.
0: Sono però, anche belle,
1: Però posso dire, c'è stato forse un errore della commessa o effettivamente...
0: Per me è una misura troppo piccola per te.
1: No.
0: Ti ha dato la misura baby, cos'è sta roba? No, come fai a stare in equilibrio?
1: È 42, ah, okay. 42, però visto che era l'ultimo modello che c'era, l'ultimo rimasuglio, alla fine le ho comprate al posto di 50 pound a 7 pound.
0: Ma no,
1: le hanno date a 7 pound.
0: Ma stai scherzando? Allora sono tutte e due destre, tutte e due sinistre. Dai, non è possibile. Fammi controllare.
1: Ma anche di marca, cioè.
0: Sì. Ragazzi, una non pound. Ha la suola, hai visto?
1: No, no. Sono perfette, ma 7 pound io posso dire, ho fatto finta di niente. Non è mica colpa mia. Questo evento, 7 pound, ho pagato, sono uscito.
0: Cash, ovviamente, con le monetine.
1: Ho lo scontrino ancora, perché se magari vengono a suonarmi il campanello, mi dicono, ma tu, no, io ho detto, ho lo scontrino, sono uscito da cittadino onesto.
0: Certo,
1: ho pagato i miei 7 pound, il mio debito.
0: Diciamo. Senza dire il negozio, ma in che zona?
1: North Street, era centralissimo, un negozio che ha migliaia di scarpe. C'era il prezzo, io ho chiesto anche, ma siamo sicuri? Ma fa, sì. Sono andato in cassa, poi era totalmente un altro pezzo, 7 pound.
0: Incredibile.
1: E quindi niente, questa è la mia
0: esperienza. Hai fatto l'affare dell'autunno.
1: Siamo passati da David Bowie alle scarpe a 7 pound.
0: È un consiglio, quindi tu consigli di girare e controllare i prezzi, perché magari ti va bene.
1: Sì, perché c'era scritto un prezzo e invece poi era un altro. Può succedere anche l'opposto, che vai in cassa
0: esatto,
1: e aumenta di più. Però comunque questa è stata la mia esperienza e ti dirò che mi è piaciuto. Tra l'altro,
0: sì,
1: vogliamo mettere una canzone, poi c'è un'altra notizia, un'altra esperienza brightoniana.
2: You are listening to Waves of Brighton on Radio Reverb, the show by and for the Italian community in Brighton and Hove.

0: Ways of Brighton per il verde. Mm-hmm. Sto cominciando a usare i monopattini elettrici, quelli a noleggio di Brighton. Li hai mai usati?
1: No.
0: Allora, posso dire che è una figata. Si può dire figata?
1: Sì, certo. Sì,
0: si può dire. Verde non tanto, perché alla fine costano, posso dire anche.
1: Sì.
0: Costano, bello l'elettrico, però insomma.
1: Beh, se però compari il prezzo di un autobus.
0: Diciamo che paghi un po' di più.
1: Ah sì?
0: Sì, no, perché l'autobus è una corsa e sono 3 pound.
1: Sì.
0: Invece con il monopattino la mia media è di 4 pound. Però viversi la città con il monopattino è un'altra esperienza. E ti dirò, con queste giornate di ottobre ancora con il sole, ti dà quella sensazione di essere un po' a Gardaland.
1: Però tu mi dicevi una cosa, perché poi in realtà ne avevamo già parlato di questo, che hai notato però che devi lasciarlo nei loro depositi, sì, altrimenti va avanti a conteggiare.
0: Ti chargano 10 pound, cioè tu finisci la corsa, ma se non lo parcheggi negli appositi parcheggi, ti chargano 10 pound.
1: E la mia la mia domanda, infatti, l'altro giorno è stato: ma tutti quelli che vedo abbandonati fuori dagli edifici, per terra, che non sono nei depositi, queste persone quindi vengono chargate il full amount, la rate massima?
0: Però certe sono proprio inutili, non so come facciano, perché li buttano tipo a 10 metri dal parcheggio.
1: Sì.
0: Quelli sono, non lo so,
1: è una sciocchezza.
0: Uno è brutto anche da vedere, perché certe biciclette le buttano proprio così,
1: sì,
0: senza,
1: sì,
0: riguardo. Però posso dire, bella esperienza. Ogni tanto, se non avete niente da fare, cioè giusto per cambiare, è bello anche prendere il monopattino, che tra l'altro devi essere registrato con la tua patente di guida, perché comunque è un mezzo che va, certo, nella strada, non va,
1: perché sappiamo che i monopattini legalmente, cioè per la legge, non sarebbero autorizzati a circolare né sui marciapiedi, perché ovviamente intralciano i pedoni, né sulle piste ciclabili per le biciclette, nemmeno in strada. Quindi penso abbiano trovato proprio con la patente di guida un mezzo per identificare chi sta usando il monopattino e se combina qualcosa lì. Avranno una delega particolare per circolare, perché in realtà anche sui treni sono vietati, ma non penso sia solo per il fatto di far male magari un pedone, ma anche per il discorso delle batterie ricaricabili, che sappiamo e vediamo sempre più spesso, appunto, anche viaggiando in aereo, insomma, le batterie al litio stanno creando problemi, perché sono effettivamente, attenzione a quello che dico, possono essere molto pericolose.
0: La cosa interessante è che, per esempio, se vai in un parco, il monopattino si spegne, perché non ti fa andare sul parco. Ci sono certe aree di Brighton che sono rosse,
1: okay,
0: e se tu ci passi attraverso con il monopattino automaticamente si spegne e lo devi portare a piedi. Quindi questa è una cosa.
1: Ma inchioda d'improvviso e cadi? Fatto di averci provato malamente?
0: No, semplicemente la carica non va più, cioè non acceleri più. Quindi te lo porti a mano.
1: Interessante.
0: Per esempio, su tutto il seafront, non la parte superiore del seafront, la parte sottostante.
1: Ok, quindi non Madeira Drive, la parte sotto praticamente.
0: Sì, non va.
1: Ah,
0: non va. Se invece davanti al pier, quell'area lì rallenta. Cioè, al posto di fare i 12 miglia orari, fa i 7, gli 8.
1: Ah.
0: E invece dentro ai parchi, per esempio, l'altro giorno volevo attraversare il Level Park.
1: Mm-hmm.
0: In quella zona proprio non va, te lo devi portare a mano. Appena esci dal parco, si riattiva.
1: Interessante.
0: Quindi sei, diciamo, seguito col GPS, sanno dove sei, sanno cosa fai.
1: E come funziona? Hai scaricato l'app?
0: Scarichi l'app e poi semplicemente ti registri. Registri la tua carta, la tua driver license, e poi quando sei davanti allo scooter, al monopattino, scannerizzi il QR code. Si sblocca lo scooter e vai. Molto semplice e intuitivo, sinceramente, quindi consiglio di provarlo. Poi diteci cosa ne pensate allo
1: 07762 377530. A questo punto mi sa che presto dovrà uscire un video.
0: Sì, si potrebbe esattamente, si potrebbe fare un video.
1: Ci facciamo seguire dal drone, che non è consentito. Però sarebbe bello farti seguire dal drone.
0: Se mischiamo droni e scooter, diventiamo dei fuorilegge, ecco, praticamente.
1: La rischiamo un po' troppo.

0: E se nel salvadanaio ci avete messi
1: 23
0: da parte,
1: milioni di dollari,
0: sappiate che potrete comprare la villa di Will Smith, ovvero... No, non è quella di Will Smith, è quella del Fresh Prince, Principe di Bel-Air.
1: Principe di Bel-Air. 23 milioni di dollari in vendita, chissà se verrà venduta.
0: Ma io credo proprio di sì.
1: Ma sì, qualcuno sicuramente ci giocherà sul fatto e magari potrebbe anche diventare un'attrazione turistica. E penso, beh, no, non ci rientri più dei soldi, però potrebbe essere un'idea. Io la visiterei volentieri.
0: Beh, anche perché insomma tante persone hanno ricordi dell'infanzia legate a quella villa. Chissà se poi hanno fatto vedere tutto di quella villa, non credo.
1: No, perché in realtà
0: solo living room c'era.
1: Io credo che, come per esempio nei Robinson, la casa effettivamente l'esterno, io l'ho visitato a New York, la casa è quella, però gli interni erano tutti ricostruiti in studio. Come la casa di Mamma perso l'aereo, tutte le case più famose in realtà l'esterno sì, è reale, anche quella di Mamma perso l'aereo recentemente era stata messa in vendita. O quella dei Goonies, che mi riguarda di più, era in vendita, l'hanno comprata e poveracci, hanno dovuto mettere i teli blu davanti alla casa, cioè vivono al di là di questa, la casa è contornata da questi teli blu perché hanno troppi turisti e non riescono neanche a vivere a quanto pare, quindi poi ovviamente ci sono le conseguenze, però 23 milioni di euro adesso, dollari scusa che sono un pochino meno, vedrò cosa posso fare.
0: Sì,
1: piccolo loans,
0: ecco, pensa un po' a quello che potrebbe, immagina una serie TV di Ways of Brighton dentro la casa di French Prince.
1: Chi? Fresh Prince. Neanche una parola
0: di bello, sarebbe bello.
1: Comunque volevo anche ricordare i contatti per mandarci 23 milioni di dollari. Potete mandarli a wavesofbn@gmail.com, dove potete anche mandare più semplicemente le vostre informazioni, la vostra musica. E come sempre ringraziamo tutti quelli che anche durante la nostra pausa ci hanno scritto. E continuate a farlo, perché come avete visto, insomma, la musica che ci mandate passa, prima o poi passa anche da noi, altrimenti c'è sempre la nostra pagina Instagram, non dimenticate, dove ci sono tanti video nuovi, addirittura abbiamo fatto uno molto bello,
0: di Pizzolo Bar sta spaccando. Ragazzi, comunque approfittiamo anche per dire, esatto, che se siete in giro per Brighton, passate per Pizzolo Bar, ovviamente nominate Ways of Brighton.
1: Sì, fatelo, perché
0: quello fa bene. E andate a provare il pizzolo, che è questa specie di... Non è una specie, è una pizza tagliata a metà con lo stuff.
1: Il condimento. Come si dice? Con le cose dentro.
0: Con le cose dentro. Stuffing. Lo stuffing, non è lo staff quello che lavora.
1: No, non ancora. Comunque è buono. E ricordiamo che è a 37 Ship Street, quindi non lontano praticamente da, possiamo dirlo, da Ivy, da Pilgrims, nella stessa strada. E Andrea, oltretutto, molto simpatico. Quindi vi consiglio di fare un giro.
0: Provatelo.
1: E a tutti quelli che hanno scritto nei commenti dove si trova, c'è scritto nel video 37 Ship Street. Fateci un salto, perché noi l'abbiamo provato. È buono.
0: E spacca.
1: Perché il pizzolo?
0: Si spacca!

0: un anno da ora.
1: A un anno, esattamente un anno da adesso,
0: suonerà Andrea Bocelli a Londra, all'O2 Arena.
1: Ecco, ovviamente il 1° ottobre 2027, sì. Ci sarà, è un venerdì, ecco,
0: se uno un venerdì, se proprio, cioè uno... se proprio dovete organizzarvi un anno prima, sappiate merito cosa succede quando torni alle vacanze, sì. Sei un po' corto di notizie perché sei stato fuori un po' dal mondo e vabbè.
1: All'O2 Arena c'è Bocelli e ti dirò, da 170 sterline il biglietto, ecco, quindi se dovete mettere via i soldi
0: potete partire adesso
1: per mettervi i soldi per comprare il biglietto di Andrea Bocelli,
0: che poi suonerà anche l'8 maggio 2027, ancora più in là, a Cardiff, il 27 settembre 2027 a Birmingham e il 5 ottobre a Manchester.
1: Ecco, quindi
0: giusto per dire, aspetta, a Glasgow il 9 ottobre anche.
1: Occhio.
0: Quindi se non sapete, se volete aggiungere qualche costo in più, prendete un volo, andate a Glasgow, così fate l'ambaradan. Che poi oltretutto i concerti, io sono andato ad alcuni concerti a Glasgow, proprio bella quella città.
1: Bella,
0: bella. No, non mi piace.
1: Che l'ultima volta
0: non
1: avessi detto
0: non mi piace, sto scherzando. Mi piace moltissimo Edimburgo, ma Glasgow non ce la faccio a farmela piacere.
1: Ecco, ci ha provato. Io,
0: però qualcuno mi ha mai insultato,
1: no,
0: per questo,
1: anche perché non ti capiscono, diciamo.
0: No, amici qui italiani mi hanno detto tu sei pazzo, Glasgow è bellissima, ma Edimburgo è molto

0: Vabbè, dai, comunque pian pianino torniamo sulle frequenze di Waves of Brighton. Step by step, consentiteci queste puntate un po' più brevi, perché ci stiamo rimettendo in forma, ma siamo veramente, abbiamo tantissime cose in ballo che scoprirete, come avete sentito anche l'evento che si terrà il 23 ottobre a Saunders Park. Questo è solo l'inizio di tante cose che faremo anche in collaborazione con Pizzolo Bar. Vedrete sui nostri canali cosa faremo con loro, quindi ringraziamo Pizzolo, ringraziamo Max e tutti gli altri che saranno coinvolti prossimamente nelle nostre iniziative, che sostanzialmente, almeno per quanto riguarda Waves of Brighton, teniamo a sottolinearlo, per quanto riguarda l'organizzazione di Waste of Brighton sono tutti eventi gratuiti. Poi se c'è una consumazione o cose così, quello è un'altra
1: quella
0: questione.
1: È un'altra cosa. Però noi... Waste of Brighton ci tiene a dire che comunque lo fa, come è stato detto fin dal giorno zero, sì, lo fa per la comunità italiana di Brighton.
0: Niente costi nascosti.
1: E dintorni. Quindi ragazzi, se volete trovarci e andare semplicemente a bere una Coca-Cola, sì, o una birra,
0: sì,
1: ragazzi, fatelo, scriveteci un messaggio, noi siamo qua presenti sempre sul territorio di Brighton e la cosa più bella è conoscerci e stare insieme, quindi
0: non fatelo,
1: non perdete paura.
0: Esatto, e oltretutto volevo ricordare che sono quasi 4 anni ormai che andiamo avanti a fare sta cosa, tra Spotify, video, Radio Reverb, che ci ha accolto quasi,
1: stupidaggini,
0: ci ha accolto quasi 3 anni e mezzo fa Radio Reverb, e rimane ancora, per il momento, l'unico, solo, inimitabile radio show italiano in Brighton e nove, anche oltre, diciamo, nel Sussex, perché arriviamo anche oltre, ovviamente con lo streaming copriamo tutto il paese e non solo, purtroppo all'estero non ancora, perché non paghiamo i diritti per l'estero.
1: Sì, però quelle sono cose che verranno
0: col tempo.
1: Ed è bello sentire che la gente ci sta ascoltando da, che ne so, dimmi una città...
0: Ah, è successo anche da Birmingham,
1: ci ascoltano, e è bello perché io a Birmingham non ci sono mai stato.